0: Tamaole vaiaisa ina watu es fulima minuti na tarle ole tula lima proclame le foi fatine le sifongo la mwe Wellington fa tala vatu singa sila fai waso ya ole fatua ya seyoliana sailele manuia lava le fiafi fa tala lava le mafuta mai kon lia no malo ya manuia lava le fiafi singa Filippo Numia fa tele lava le mafuta mai mal singa Nicola Ulu ya fa tele lava manuia le fiafi
1: io ole uva ia tua ua lau mai ia le lisi o le tatou manusa moa mo le tamisaga lea e malaga i europa ia au teiloa pe manai foʻi a e tolaulau atu mo le sefias tatou tunuu atas ia o le aula nei lea ua failo mai ia o akise iuli ia mai peletania o le foueti lea titiila mostele hel queens ia peletania o jeff tomaga elen queensland rage australia markof puleaʻi o le kalapule a Monty da Mazani Falani o le Olivia Jared Adams ya mai Pukekohe Rugby Club New Zealand Manaki Boile Tia Tia Waikato NPC New Zealand o Richie Asiata Tamalian Man Nailan ta alofa pe pike le le Wallabies Tamale Asiata ta alo le Reds le wa mawa za mo

0: Olha aí, trolê. Olha aí, fala um cara.
1: Ô, Zé. Ia, veia, lê, nem a manoa, e te fata lofa, toi lofa, funga anga, samoa, malola, versoi fua, o ato, o verso leito, sanga, talu, ona, a matafa fiel fa ili, ale, si funga, lo mua, leu fa ingoina, le lau mua sound, na matata talana, pespesenga, ilunga, leite, oil, vaya solungana, samoa, ile, to sanga talwai, ia lela, o tato, toi fita, pa ilunga, o pea, uli ea, ili ne vaya solungana, samoa, Luafi, Luono, Ole Tato Poklame Nea Fiafi, Lelia Matal Fafi Fianga, Ya I, O Tosila Fia Mato Ne, Fasolo Mai Ilai Tulo Ituto Matau, Ole Fionga El Taifa Ili, Ya Vafsuanga Faftai Salanoa, Ya Pitoani Eli Sunga Ya Sua Fa Maulalo Petelo Sangato, Ya Fabele Fionga Leli Pule Homsanga Tel Morisio Latovio Tato. Taki Tara Nea Fiafi, io little maita ya anafa solo, ya ma ne Savelina Cassiano, oleva noisi, ol mato fa ili, ya ono to tuangia le malfia nea fiafi, ai olela tatala to fafifianga nea fiafi, ya ipese ole amato amata to a bestel penino fangoina talo faleo fa fonga, e neva hangana o mato to a trailing or le silfonga la mua. Ia ina ia fa amana ya tile fa fianga nea fiafi. Ona soa tuailea malepese o le manu o le vau, mai le penina o le tia fau. Ia malepese sa moa mau popo mai mai avani atoloa. Ia usi mai loa lau fa fonga, ma lau mai mua ili nea fiafi.